0: beg him for your love me. Take it, analysis, I'm an eye holy gonigi. My therapy, that if he can't go get a little. Bebe, daimu accident. Taki, hoi gregi money. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You fufu me a tis on def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love me nice, I mean wani mo. Anai sai, di shamiangai. Dai, holy mino. Nalo simyo, di shamiangai. Eh, bossi mino. De ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Na lo simio di shamiangai. Le me fem bossi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele modela I tell.